Mi sognai fra fosche il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle 100

si sentiano per di sotto le campane stindorar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicicciuccio di bottoni faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ma ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

genitor, il somaro è il genitor, il somaro è il genitor. Bellissima regina! Allora l'altra di verrà, e di nuovo la dottrina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina! Allora l'altra di verrà, e di nuovo la dottrina di nepote bracerà.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete dare vante? Esci la pietra lontana! Non ho caso l'istante!

Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

Ma al finir della nostra commedia che tragedia pinascio sta.

0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo! Serenissima, ma vattene, ma vattene! Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima! Serva!
1: Serva!
0: Vinissima, d'un'estrazion bassissima.

altri si vincio, fai che scarlo, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li raccopie, poi ne vogliamo.
1: Ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui, ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi don magnifico, questo in maiuscole, bestia maiuscole, bravo così, noi don magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera.

benissimo di vedere. Ogni domanda così mi verrà. Ogni domanda così mi verrà. Vedo benissimo.

0: zitto, piano piano delle due con il rumore, esattezza e verità.
1: Sottovoce, da confidenza, sono misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, in estrema confidenza, sono misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sono misto di solezza, di capriccio e vanità. Di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non

0: signora altezza in tavola, signora altezza in tavola, che so, chi, si, che, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva un

0: Abiti.
1: Quello che abbia detto l'umidità
2: mi guarda e par che palpiti.
0: Ma non facciamo le statue, dati se l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Poi Palermo il paice, e quindi la bellissima, e quindi la bellissima.

0: dovrebbe essere sognando fagiardini, fagiardini, fagiardini fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Hoppi, hoppi, zozzo, verra.
1: Tutti morti sotto un
0: tetto. Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto, po, po, po.
0: Non ti sei che sotto terra.

Già, ma che cos'è quello? Comicando un cantone e cavandosi il cappello. Incominci, zio barone, alla pièce reale, potere memoriale. Prenda, bella cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia.

0: Mare!
1: E già intende, senza argento parla i sordi, la manina al quanto stende, fa una piastra sdrucciolare, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolare. Io galante, occhietti bei, oh, per voi.

Zazzerra, suona appena il campanello, chi mi vede a letto in corno, supplichevole un grappello, quella cerca protezione, quella con la ragione, chi vorrebbe un impiego, c'è che una cattedra di un ciuccio, di una cattedra e di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli do un ilato.

0: Mi farà trasvetolar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasvetolar, trasvetolar, vi farà trasvetolar, trasvetolar.
1: Senza master, senza battere le ciglia, senza manco, se camarda di fiato, io mi pongo... Io mi pongo ad ascoltar. Starò qui verificato. Ogni sillaba a contar. Senza manco trarre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

zecco. È una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato il

0: e petti. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi renda conto, mi renda conto. Ah, non si incomodi, non fare niente. Ah, non si incomodi, non fare niente. Ma parta subito. Immantinente, immantinente. La battirò, lei partirà. Sono un barone. Pronto il bastone. Ci rivedremo, ci rivedremo. Ci parleremo, ci parleremo. Ci rivedremo, ci rivedremo. Ci parleremo, ci parleremo. La partirò, la partirò.
1: Le partirà, le partirà.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo.
0: Ci parleremo,
1: ci parleremo. Pronto il bastone, lei partirà.
0: Pronto il bastone, lei partirà.
1: Lei partirà, lei partirà. Lei partirà, lei partirà.
0: La partirò, la partirò. La partirò, la partirò.
2: Per la città, per la città, per la città, per la città.

0: questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un nuovo avvislo.

frontiera. Non è colpa di chi vive il nostro e chi vi assalta. Chi mi nasconde, ma è quello che non fa.